mille traits. Mille traits. Mille traits. Ma fra questi contadine, camerieri cittadine.

mille tre, mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesine, principesse, e vanno